sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

0: Radio Kimonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 3.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Radio Chimonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 4 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 6:01.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Chemonia Night.
2: Radio Chemonia, la radio delle grandi emozioni.
3: Chemonia Night.
4: Called at this moment.

La radio italiana non è più la stessa. Non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: c'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso.
1: Che monia 80.
2: Che monia 80.
0: Tutti i successi che ti sei perso.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

Yeah.

0: Welcome!
1: Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 Dub

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

Su Radio Chemonia siamo nel 1988 e per Eric Clapton è il momento di tirare le somme. La vita personale cammina su un binario parallelo a quello della propria carriera artistica e così le uscite dei dischi si alternano alle vicissitudini private. L'allontanamento da Petty Boyd e la conseguente separazione in questa annata che lo porta tra le braccia del manager degli studios di Montserrat, Yvonne Can Kelly, mentre l'estate del 1986 lo vedrà nuovamente genitore di Connor, riservandosi la fine dello stesso anno per la pubblicazione del controverso August, che oltre a portare nuova popolarità sarà sino a quel momento anche il disco più venduto di Clapton. I 4 CD del cofanetto di Crossroads capitano nel momento ideale, quello in cui il geniale Eric decide di fare un bilancio delle sue 3 decadi di cammino artistico, trovando nell'emergente formato delle compact disc un incentivo alla diffusione di un'alta qualità di incisione, premiando i fans di vecchia data ed incoraggiando anche il mercato dei neofiti. Un fedele ed esteso specchio di una carriera che prende piede da un villaggio del Surrey di Hull, cui si libera presto per incanalarsi su strade anche ostili, una personale volontà di emergere nel non facile universo della musica, ove i trionfi e gli insuccessi sono sempre dietro l'angolo. Il suo gruppo sono i Rooters ed è subito grande blues, per poi approdare nei Casey Jones and the Engineers ed infine ai The Yardbirds. E nel primo CD parte proprio nel gruppo di Kate Reff, con cui vengono ricascati Boom Boom e Honey in Your Hips, esempi di spontaneo blues rock suonato con sentimento e passione. Se For Your Love risulta di impronta chiaramente beat, rappresentando forse l'aspetto più commerciale della band, spetta al trascinante strumentale di Go To Harry rispecchiare cosa scorre nel sangue dei 5 inglesi. Eric Clapton molto presto però andrà avanti con una carriera solista che viene ripercorsa in maniera dettagliata dall'omonimo esordio, passando per l'indiscussa qualità di Ocean Boulevard, che nella slide di Motherless Children e nella reggae di I Shot the Sheriff trovano il giusto traino per garantirsi la presenza su Billboard. La pacatezza e la riflessione a cui inducono The Sky is Crying e Better Make It Through Today fanno di There's One in Every Crowd un disco di transizione, mentre la flessibilità delle note di Double Trouble e la carezzevole Sing Language faranno sembrare il quarto capitolo No Reason to Cry come il preludio a una rinnovata normalità dell'artista.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

il soul per farti muovere il piedino, anche il Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Pop. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: It's not just an N1. That's not the mumble. It's a feeling. A heartbeat. Gagunk. Gagunk. Close your eyes. Gagunk. Don't try so hard.

0: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
1: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
2: Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
3: Radio Chemonia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 1390 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Spot.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani. 24/7, kick it one time.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 9:59.
2: Il segnale orario è offerto da... Hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale, con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni, e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

Expo. A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Spot. Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
3: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
4: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Scopri tutto su digitalradio.it.
1: Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.
2: Correva l'anno 1981.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: Spot. Con Che Money 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Che Money 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Radio Che Money. Suoni e parole fuori dal tempo.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 11:03.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.
4: Radio Chemonia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 11:58.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

le hits pop degli anni 80 e 90, il rock, il funky, il soul, per farti muovere il piedino anche il little dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i b-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Parole senza tempo. Musica che ha fatto la storia. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 13 e un minuto.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

sola per far di muovere il piedino anche Little Dance. E per chi la musica l'ama proprio tutta, tutti i B-side degli storici 45 giri in vinile. Radio Chemonia, tutti i successi che ti sei perso.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia. LED Wall e pubblicità. Con i nostri LED Wall cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LED Wall, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano. info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella. Bar, tabacchi e pasticceria artigianale. Buffet personalizzati per eventi di ogni genere. Agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

Expo. A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.

0: 80, la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemonia 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. Questa è Radio Chemonia. Le altre, no.
2: Correva l'anno 1985.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Firmati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar, tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

0: Expo.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Il giusto mix di suoni e parole fuori dal tempo. Radio Chemonia, solo musica 80 e 90.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Intercar. Intercargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Intercargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Intercargo, il vostro ufficio spedizione e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a

Su Radio Chemonia siamo nel 1997 ed è questa l'annata in cui il rock italiano perde uno dei suoi più grandi protagonisti come Ivan Graziani. Graziani, 51 anni, sposato e padre di due figli, combatteva con la malattia da lungo tempo, anche se il suo carattere forte, vitale e energico gli aveva permesso di continuare a suonare e esibirsi fino a dicembre. Ed era stato proprio quel carattere a farlo diventare, negli anni 70, una delle figure di spicco del nuovo rock italiano, in un periodo confuso e ricchissimo che aveva segnato un deciso spartiacque tra il dominio incontrastato della canzonetta sanremese e l'affermazione definitiva presso il grande pubblico della canzone d'autore. Canzone che si arricchiva per la prima volta di suoni elettrici per merito del lavoro di alcuni cantautori che del rock riprendevano l'energia e la forma per trasformarle in brani più legati alla musicalità italiana. Uno di questi piccoli grandi rockers era proprio Ivan Graziani. Ivan Lenin Graziani, questo è il suo nome completo, è stato infatti per molti anni uno dei pochi ad aver cercato con originalità una via italiana al rock leggero, fatto di chitarre elettriche ma anche di molta melodia, musica facile e accattivante ma dotata di spessore e personalità, riuscendo dalla metà alla fine degli anni 70 non solo a guadagnarsi un ottimo successo ma anche a definire i connotati di uno stile. Nei primi anni 70, dopo lo scioglimento della sua prima band, l'Anonima Sound, si trasferisce a Milano, dove nei locali di Brera si esibisce da solo con la sua chitarra, alternando le prime performance dal vivo al lavoro di turnista elettrico con personaggi del calibro di Lucio Battisti, Bruno Lauzi, Antonello Venditti e Herbert Pagani. Nel 76 esce il suo primo album, Ballata per 4 stagioni, per la casa discografica di Lucio Battisti. Il disco mette immediatamente in luce non solo l'ironico stile dei testi, ma anche l'approccio rock alla scrittura delle canzoni. Dopo qualche tempo, nel 1995, dopo aver cambiato casa discografica, il cantautore approda per la prima volta a Sanremo, ma non ottiene risultati di rilievo, come con il seguente album Picnic, un disco di canzoni melodiche che sembrano portarlo lontano dalla sua matrice originaria. Graziani inizia allora una necessaria fase di rielaborazione del suo fare musica, che si concretizza prima in Ivan Garage nel 98 e poi con l'inizio degli anni 90 con un album intitolato Segni d'amore.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: Pop.
1: Vieni, ti aspetto da Santoro Store, con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche e con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
2: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
3: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

0: Spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 17 e 16 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chimonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chimonia.

0: Vieni, ti aspetto da Santoro Store. Con tanti smartphone, computer e accessori delle migliori marche. E con assistenza tecnica in sede. Dai, visitami subito su www.santorostore.eu. Occasioni lampo che accendono il tuo desiderio di tecnologia. www.santorostore.eu. Scoprimi con tutte le offerte disponibili online. Santoro Store, la tecnologia che ti segue ovunque.
1: Chiama la pubblicità con il suo vero nome e cognome. Francesco Moccia, LEDWALL e pubblicità. Con i nostri LEDWALL cambi il tuo messaggio in un click. Alta definizione, zero riflessi, massimo impatto. Per farti notare come meriti. Moccia Pubblicità, esclusivista di LGM Insegna per Tabacchi e Farmacie. Tua per sempre, senza anticipo e senza interessi. Acquista la tua insegna da noi, ti costa meno della metà. Insegne luminose, LEDWALL, soluzioni pubblicitarie che fanno la differenza. Francesco Moccia, a Villa di Briano, info@mocciapubblicita.it. Giovani di idee, vecchi di mestiere.
2: Hai bisogno di una pausa che sia molto più di un semplice caffè? Fermati da Pit Stop Caffè ad Avella, bar tabacchi e pasticceria artigianale, buffet personalizzati per eventi di ogni genere, agenzia scommesse Better. E mentre fai rifornimento alla stazione Eni con benzina, metano e GPL, concediti un momento di gusto e relax. Ci trovi in Via Nazionale delle Puglie 25, Avella, Avellino. Info 081 825 1154. Pit Stop Caffè. La vita è una combinazione di dolci e magia.

Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

Expo. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app. Quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Piccolo. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

0: tempo.
1: A partire da soli 15 euro vi connettiamo con il mondo, perché Viama ama stupire. Con Viama potrai avere accesso alla rete internet usufruendo di tutti i servizi senza fili. Potrai chiamare, ricevere, navigare grazie alla migliore tecnologia del 2020. Se hai deciso di spendere meno ma di avere maggiori vantaggi per la tua casa o piccola grande azienda in Campania, scegli Viama. Viama, il futuro che verrà oggi anche per te. Scopri di più su www.viama.it.
2: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: il suono perfetto. DAB Plus. Anche questa emittente è in digital radio.
1: Radio Chemonia, la radio delle grandi emozioni.
2: Corriva l'anno 1987.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: spot. Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta.
1: Il nostro suono è inconfondibile. Passione e musica anni 80 e 90. Radio Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Radio Chimonia 80.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.it.

La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: C'è un posto dove trovi tutti i sapori di una volta, dove la genuinità è sempre di casa, dove l'accoglienza è sempre familiare. Ti sembrerà di essere a casa di nonna, perché la cucina è proprio come quella di una volta. Casereccia, povera, ma buonissima. Al ristorante Circolo Santa Rosalia trovi cucina tipica locale, rane, anguille, pettole e fagioli, broccoli e fagioli e tante buone specialità. Il ristorante Circolo Santa Rosalia lo trovi affacciato sulla città di Caserta, in via Giulia 86, a Garzano. Telefono 334 34 62 859. Ristorante Santa Rosalia. Anche il prezzo ti sorprenderà. Ah, non venite di lunedì, è chiuso.
1: Oh.

Spot. Con Che Money 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Che Money 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Spot.
1: Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
2: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
1: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.

Spot. Con Che Money 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Che Money 80. C'è la Campania che ti ascolta.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano. Io ho fame!
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.
2: Quando vuoi divertirti, man, divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da ballare. Tutti italiani. Yeah.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 21.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

0: può. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app. La radio italiana non è più la stessa. Scopri come suona oggi. Scegli Radio Chemonia Digital Radio. Il suono come non l'hai mai sentito, e anche su Chemonia.

quando vuoi divertirti, ma divertirti sul serio. Scegli sempre un grande successo italiano anni 80 su Chemonia. È il momento di Italo Dance. I meravigliosi anni 80 da

0: Radio Chemonia 80.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
3: Radio Chemonia.

0: Con Chemoni 80 la tua pubblicità arriva ovunque. Musica, informazione, energia e il tuo brand protagonista. Per farti conoscere, chiama subito il 339 13 90 170. La tua pubblicità su Chemoni 80. C'è la Campania che ti ascolta. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica Epomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica Epomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica Epomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica Epomeo è a Napoli, in via dell'Epomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica Epomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Chemoni 80.
0: Chemoni 80. Tutti i successi che ti sei perso.

0: Radio Chemonia 80.
1: È l'ora esatta. Sono le 23.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net. Allora, socializziamo! Inviaci subito un WhatsApp al 339 88 18 100.

0: Spot. Il progresso nasce dalla ruota in legno, Autonautica e Pomeo. Dalla ruota di una bici, Autonautica e Pomeo a Napoli non è solo un rivenditore di auto, ma il grande esempio di una famiglia che da una piccola officina è oggi una delle più belle realtà napoletane nella vendita ed assistenza auto Dacia e Renault. Giovanni Vivenzio, così come il nonno, ha sempre puntato sul rapporto umano e difatti gli danno ragione. Quando hai bisogno di un'auto, passa prima da Autonautica e Pomeo. Scoprirai perché da anni facciamo la differenza. Autonautica e Pomeo è a Napoli, in via delle Pomeo 261. Per averla sul tuo smartphone, scarica l'app.
1: Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech, il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
0: Oggi Autonautica e Pomeo è ancora più a portata di mano. Scarica l'app, prenota il tuo appuntamento di manutenzione ed usufruirai di uno sconto in fattura del 10%. Sconto valido solo per prenotazioni tramite app.
2: Chemonia Night, il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft.

0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

attenti. Non so come cercarti, non so a chi domandare, ma non smetto di aspettare.

Baby, I knew about it. I just didn't care.

0: Radio Chimonia 80.
1: È luna.
2: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.

sei in doppio petto blu? Entra nella Chemonia Night. Chemonia Night. Tutte le notti da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 6 del mattino. Le più belle e suggestive canzoni d'amore. Chemonia Night. Chemonia Night. Per le signore è gradito l'abito da sera.

0: È 1:59.
1: Il segnale orario è offerto da: hai bisogno di trasportare prodotti in tutto il mondo via mare? Scegli Italcargo. Italcargo gestisce le spedizioni dall'origine alla destinazione finale con un costante monitoraggio. La Italcargo opera in tutti i porti del mondo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tempi di consegna ridotti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Italcargo, il vostro ufficio spedizioni e non semplicemente il vostro spedizioniere di fiducia. Chiedici quanto ti conviene sceglierci. 081 18 51 64 85. Italcargo è presente nel porto di Napoli e in tutto il mondo grazie a www.italcargo.net.
2: Kemonia Night. Il meglio del sound anni 80 e 90 in versione soft.